0: Heraldo Radio HD2, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se vuoi,